0: easy cazzo.
1: Nella nostra una bella canzone, fai a pane. Quindi andiamo con il control, rischio 2004. So, I don't know. Come te lo sei? Stai a fare, e vale filare, sarebbe solito.